sorgete, chi c'è corti, col fuoco struggete le nostre città. Il terrore, le stragi, le morti, che il vostro furore